Di Johann Friedrich Fasch avete ascoltato l'ouverture in si bemolle maggiore per orchestra nell'esecuzione dell'ensemble barocco padovano Sanssouci con strumenti d'epoca diretto da Aldo Fiorentin. Ed ora, sempre di Fasch, ascoltiamo invece un concerto solistico, il concerto per violino e orchestra in La maggiore, nei movimenti Allegro, Adagio, Allegro. Qui sono abbastanza chiare le influenze invece dello stile italiano, in particolare di quello di Antonio Vivaldi. Lo ascolteremo nella esecuzione di Alessandro Bares, violino principale, sempre con l'ensemble barocco padovano Sanssouci, diretto da Aldo Fiorentin.

Dion Frédéric Fasch, avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in La maggiore nella esecuzione di Alessandro Bares al violino con l'ensemble barocco padovano Sanssouci diretto da Aldo Fiorentin. E proseguiamo ora ascoltando invece un brano di Johann Sebastian Bach, uno dei meno conosciuti forse, una delle cantate profane di Johann Sebastian Bach, Mehrgang Ein neue Oberkette, una cantata buffa, meglio nota come Cantata dei contadini, BWV 212. Una cantata che Bach scrisse sul libretto del suo librettista di fiducia, Picander, un libretto piuttosto curioso che riporta all'interno diverse parole nel dialetto dell'Alta Sassonia e che dal punto di vista musicale presenta diversi spunti tratti da quelli che sono invece gli elementi folcloristici sempre di questa regione, in particolar modo per quanto riguarda le danze che vengono utilizzate come forme musicali all'interno di quelle che dovrebbero essere invece delle arie, e anche degli elementi musicali, strettamente musicali, cioè gli spunti dal punto di vista melodico che Bach trae dalla musica folcloristica della regione e che utilizza all'interno dell'opera. L'ascolteremo nella esecuzione di Julia Varadi, soprano, Dietrich Fischer-Dieskau, basso, con l'Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la cantata profana BWV 212, Mehrhane in neue Oberkirche, cantata buffa, cantata dei contadini, nella esecuzione di Julia Varadi soprano, con Dietrich Fischer-Dieskau basso e l'Academy of St. Martin in the Fields diretta da Neville Mariner. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte quelle dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast, e vi do appuntamento con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: San Giuseppe lavoratore. Il silenzio che parla, il lavoro che salva. A cura di Suor Emanuela Prisco.
1: Oggi, 1° maggio, la Chiesa celebra San Giuseppe lavoratore, una figura che unisce in modo straordinario fede, famiglia e vita quotidiana. San Giuseppe non è un santo straordinario come noi lo intendiamo oggi, non ha fatto miracoli clamorosi, non ha predicato grandi folle, non ha scritto nulla, eppure la Chiesa lo ha posto fra i più grandi. Nel 1870 Papa Pio IX lo ha proclamato patrono della Chiesa universale e nel 1955 Pio XII lo ha indicato come patrono dei lavoratori, e anche oggi la Chiesa lo ricorda come modello attuale inserendo il suo nome nel canone della messa. Perché Giuseppe è così importante, ci chiediamo oggi? Perché San Giuseppe ha davvero un luogo importante nella vita dei lavoratori?

Giuseppe era un uomo concreto, padre, lavoratore, un uomo credente, un uomo di fede. È prima di tutto un uomo reale, un uomo che è stato un padre, uno sposo, un artigiano, un lavoratore. Era falegname, o meglio, un tecton, cioè un artigiano capace di lavorare il legno. Era quello che noi definiamo oggi un tuttofare. Costruiva strumenti, sistemava cose, sistemava case. Non aveva un lavoro di prestigio, ma aveva un lavoro dignitoso. Il lavoro non è solo fatica, è partecipazione al progetto di Dio. Nel suo laboratorio Giuseppe tra segature e attrezzi ha educato Gesù, lo ha educato alla fede, lo ha educato alla vita. Possiamo immaginare Gesù, il figlio di Dio, usando le mani, no? Rispettava i tempi insieme a lui e proprio insieme a lui ha imparato a fare bene le cose semplici. Questo ci interpella oggi a come noi vogliamo vivere il nostro lavoro, come viviamo il nostro lavoro, la nostra quotidianità. Lo consideriamo un peso o anche una vocazione? Sì, perché per Giuseppe il lavoro era una vocazione. Il lavoro dà dignità all'uomo. Giuseppe ne è il custode. Giuseppe è stato anche un padre vero, senza anche molte volte senza parole. Infatti il Vangelo non riporta nemmeno una parola di Giuseppe, eppure lui è una presenza fortissima. È un padre che accoglie Maria anche quando non capisce, è un padre che protegge la sua famiglia fuggendo in Egitto, è un padre che cerca Gesù quando si smarrisce nel tempio. È un padre che lavora ogni giorno per la sua famiglia, che lavora ogni giorno perché la sua famiglia possa avere una vita dignitosa. È una paternità, quella di Giuseppe, fatta di responsabilità, fatta di presenza, fatta di sacrificio. In un tempo come quello in cui viviamo oggi, in cui la figura del padre è spesso una figura fragile, confusa, San Giuseppe viene a ricordarci che essere padre non significa dominare, ma vuol dire custodire. Giuseppe infatti è definito il custode del Redentore. Non è un padre assente, ma è un padre che ama Gesù nel silenzio, che ama nel silenzio della quotidianità, nel silenzio della giornata. E questo vale non solo per i padri biologici, ma per tutti, per educatori, per sacerdoti, per adulti che sono chiamati ad esercitare una forma di paternità, ovvero prendersi cura degli altri. Giuseppe è definito anche l'uomo dei sogni, ovvero i sogni che poi diventano scelte. Giuseppe è guidato da Dio attraverso i sogni. Nei momenti decisivi della sua vita lui ascolta e agisce. Non si limita a credere, ma obbedisce a quello che il Signore gli mette nel cuore. Accoglie Maria, dà il nome a Gesù, fugge in Egitto e poi ritorna a Nazareth. La sua fede non è fatta di parole, ma di decisioni concrete. E qui oggi vogliamo farci una domanda che è davvero importante nella nostra vita, è una domanda che è davvero importante per ciascuno di noi. Noi siamo capaci di ascoltare Dio? Siamo capaci di sognare i sogni di Dio nella nostra vita? Siamo capaci soprattutto di fidarci quando il Signore ci chiede qualcosa, senza pretendere spiegazioni, ma affidarci, così come ha fatto Giuseppe?

Nel Vangelo leggiamo di Gesù: non è costui il figlio del falegname? Questo proprio nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, la gente si scandalizza di Gesù perché lo conosce troppo bene. Non è il figlio del falegname? È una domanda che ha molto pregiudizio. È come dire: da uno così non può venire nulla di grande, da uno così non può venire nulla di buono. E invece proprio da quella casa semplice, da quella casa piccola di Giuseppe nasce la salvezza del mondo. E questo ci invita a cambiare lo sguardo. Dio agisce nelle cose semplici, Dio agisce nella piccolezza di ogni giorno e nella quotidianità. Dio sceglie l'umiltà. Siamo invitati a riflettere proprio su questo, no? Sull'umiltà, che è la caratteristica di Giuseppe. Giuseppe è anche il segno che essere santi non è qualcosa lontano, ma è qualcosa che può nascere e può crescere giorno per giorno nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra quotidianità.

San Giuseppe è anche un modello di coerenza, un modello di semplicità, e la coerenza fra parole e opere. Gesù era credibile perché viveva ciò che diceva, e questa coerenza l'ha imparata anche in famiglia, l'ha imparata grazie a Giuseppe. Giuseppe non ha fatto grandi discorsi, ma ha vissuto una vita coerente. Oggi noi viviamo in un mondo che è fatto di tante parole, in un mondo che ripudia il silenzio, sui social, nei media, nella politica, però spesso mancano le parole. E Giuseppe viene a provocarci oggi, in questo 1° maggio, viene a ricordarci, ma noi siamo coerenti con quello che viviamo, con quello che diciamo, siamo coerenti. C'è coerenza tra il nostro vivere e il nostro parlare? Giuseppe oggi, 1° maggio, è ricordato come il patrono dei lavoratori, ma anche il patrono dei poveri, il patrono degli esuli, è anche il patrono dei senza tetto, il patrono di coloro che non hanno una dimora. Ma per quale motivo? Perché Giuseppe ha vissuto tutto questo. Giuseppe ha vissuto la precarietà fuggendo in Egitto, ha vissuto la fatica del lavoro. Giuseppe ha vissuto la responsabilità familiare, avere una famiglia. Prendersi cura di una famiglia, prendersi cura di Maria e Gesù. Giuseppe non è un santo lontano, ma è un santo che conosce la nostra quotidianità, che conosce la vita reale, perché proprio come noi anche lui l'ha vissuta. Per questo, sin dai primi secoli, è un santo molto amato dal popolo cristiano. Oggi più che mai possiamo dire che la figura di Giuseppe è una figura molto viva, molto attuale, perché noi viviamo in un tempo che è segnato da crisi del lavoro, che è segnato da incoerenza, che è segnato dalla fragilità delle famiglie, che è segnato dall'incertezza sul futuro. E proprio qui Giuseppe diventa una guida per la nostra società, diventa una guida per ciascuno di noi.

Carissimi amici, siamo invitati, carissimi radioascoltatori, a prendere San Giuseppe come modello e come guida nella nostra quotidianità, nei nostri ambienti di lavoro. San Giuseppe non ha cercato la grandezza, però Dio lo ha reso grande. Proprio nella sua piccolezza Dio lo ha reso grande. Giuseppe non ha mai parlato, come dicevamo all'inizio, ma ha detto tutto con la vita. Ha detto tutto con il suo stile, con la sua umiltà e col suo silenzio. Giuseppe non ha fatto miracoli, ma ha custodito Gesù. Ha custodito colui che è per noi il Signore e Salvatore. Questo primo maggio vogliamo chiedere anche noi a San Giuseppe di imparare da lui il silenzio che ascolta, di imparare da lui la fede che agisce oltre la paura, che agisce oltre l'incertezza, ma soprattutto vogliamo imparare da San Giuseppe ad amare donando tutto noi stessi, ad esempio di questo santo che è il custode del Redentore. E proprio volevo concludere con voi questo momento insieme con una preghiera. O salve custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. San Giuseppe, patrono dei lavoratori e sposo della Vergine Maria, intercedi per ciascuno di noi. Vi auguro una buona festa di San Giuseppe lavoratore. Possiamo anche noi ascoltare questo maestro che ci ha insegnato nel suo silenzio ad amare il Signore nella nostra quotidianità attraverso il nostro lavoro e a santificare il nostro lavoro.

Ivan Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo di Anton Webern l'integrale delle opere vocali da camera. Dorothy Dorow, soprano. Nederlandischer Kammerchor, Schönberg Ensemble, dirige Reinbert de Leeuw.

steht auf ihren Lebenden.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Anton Webern l'integrale delle opere vocali da camera Dorothy Doro, soprano, Nederlandischer Kammerchor, Schönberg Ensemble, ha diretto Reinbert de Leeuw. E per concludere Frank Chexfield con coro e orchestra.

Avete ascoltato musica con Frank Chexfield con coro e orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Barbara Hendricks soprano, Los Angeles Philharmonic Orchestra dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Barbara Hendrix, soprano. Los Angeles Philharmonic Orchestra ha diretto Esa-Pekka Salonen. Per la rubrica Classici della canzone ascoltiamo ora Liza Minnelli at Carnegie Hall, prima parte.